Perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perfetto, perf

neve il fiore di nero si stacca per far crescere il frutto che alimenta lo stratagemma.